Io segno alcun di tristezza in lui raccolto, né pur un son sospiro trasse il mio dir, né si turbò nel volto, che vicende son turbe.

0: Diego gioisci, Antigona è tornata e nella regia. In questo lieto giorno darà l'ultimo fine a suoi dolori.
1: E come?
0: Per la corte una voce si è sparsa.